stregone, un fuoco isterico, magnifico, carezza di una mano che semplifica. Cosa sarà?

mentre la sera discende una luce, risplende in un ambiente marron. Si vede una coppia in silenzio che beve l'assenzio del tempo ladron. Passi si sentono dall'alto sull'umido asfalto, chissà mai chi è. Trin, hai sentito, han suonato, è aperto il portone, prepara il caffè.

adesso è tardi e dico soltanto che si trattava d'amore e non sai quanto.